0: je naar gezelligheid? Zoek dan niet verder. Thuis, in de auto en op het werk. Gezellig je dag door met Gigant FM.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà.